Non aver paura, non muoverti, resta in silenzio. Nessuno ci vedrà. Rimani così. Ti voglio guardare. Io ti ho guardato tanto. Ma non eri per me. Adesso sei per me. Non avvicinarti, ti prego. Resta come sei. Abbiamo una notte per noi e io voglio guardarti. Non ti ho mai visto così. Il tuo corpo per me, la tua pelle. Chiudi gli occhi e accarezzati. Ti prego.

non aprirgli gli occhi. Se puoi, accarezzati. Sono così belle le tue mani. Lo adoro. Le ho sognate tante volte, adesso le voglio vedere. Mi piace vederle sulla tua pelle. Così, ti prego, continua a non aprire gli occhi. Io sono qui. Nessuno ci può vedere. Io sono vicina a te. Accarezzati, signore amato mio. Accarezza il tuo sesso, ti prego. Piano. È bella la tua mano sul tuo sesso, non smettere. A me piace guardarla e guardarti, signore amato mio. Non aprire gli occhi, non ancora. Non devi aver paura, sono vicina a te, mi senti? Sono qui, ti posso sfiorare e se da questa la senti, è la seta del mio vestito, non aprire gli occhi e avrai la mia pelle, avrai le mie labbra, quando ti toccherò per la prima volta, sarà con le mie labbra, tu non saprai dov'è. A un certo punto sentirai il calore delle mie labbra addosso. Non puoi sapere dove sei. Non apri gli occhi, non aprirli. Sentirai la mia bocca dove non sei. Sentirai la

Forse sarà nei tuoi occhi. Appoggerò la mia bocca. Se le pevre la ciglia, sentirai il calore entrare nella tua testa e le mie labbra nei tuoi occhi dentro. O forse sarà sul tuo sesso. Appoggerò le mie labbra laggiù e le schiuderò sedendo bocco a bocco. Lascerò che il tuo sesso asciuga la mia bocca, entrando tra le mie labbra e spingendo la mia lingua, la mia saliva scenderà lungo la tua pelle, fin nella tua mano, il mio bacio e la tua mano, uno dentro l'altra, sul tuo sesso. Finché alla fine ti bacerò sul cuore, perché ti voglio. Morderò la pelle che batte sul tuo cuore, perché ti voglio. E con il cuore tra le mie labbra tu sarai mio davvero. Con la mia bocca nel cuore tu sarai mio per sempre. Se non mi credi, apri gli occhi, Signore amato, non già guardarmi. Sono io che ti voglio. Ci potrà mai cancellare questo istante che accade a questo mio corpo senza più sé. Con il cuore tra le mie, la tua mano che lo toccano, i tuoi occhi che lo guardano per sempre. Schiena che mi solleva.

perché ti voglio, che morderò la pelle che batte sul tuo cuore, perché ti voglio, perché ti voglio, che con il cuore morderò la pelle, tu sai che batte sul tuo cuore, con la mia bocca nel cuore, con il cuore, con il cuore. Questo mio corpo senza più sete, la tua mano che lo tocca.

tue dita nel mio sesso, la tua lingua sulle mie labbra, tu che scivoli sotto di me. Prendi i miei fianchi, mi sollevi, mi lasci scivolare sul tuo sesso piano. Chi potrà cancellare questo? Tu dentro di me a muoverti adagio, le tue mani sul mio volto, le tue dita nella mia bocca, il piacere nei tuoi occhi, la tua voce. Ti muovi adagio, ma fino a farmi male, il mio piacere, la mia voce. Il mio corpo sul tuo, la tua schiena che mi solleva, le tue braccia che non mi lasciano andare, i colpi dentro.